0: Giovanni?
1: Ehi!
0: Allora, sei cinese, ma te, eh?
1: Beh, allora!
0: Che pare?
1: Oh, ehi!
0: Ehi, Leroy, allora!